0: puntini, puntini, puntini. Riccardo, la parola a te.
1: Allora, innanzitutto grazie Radio Sarandì, grazie alle studentesse, agli studenti, grazie ad Acli Montevideo con Elena, Veronica, Alex, Giulia.

0: Vicentino Magna Gatti
1: sarebbe come gatto,
0: perché nella guerra c'era la
2: fame.
0: Povertà,
2: fame, tanta fame.
0: Povertà, esatto, hambre, e si mangiavano anche i gatti, quindi eri